che tiene che va, oh, oh, questo ma che va, oh, questo ma che tiene che va, oh, oh, io penso positivo, ma non vuol dire che non ci vedo, io penso positivo.